0: Conte, bene? Non ti faccio!
1: Cavolo, bene, si è portata bene questa!
0: Fine! Che mi dice bene?
2: Ciao, fine!